0: Ma ve la ricordate questa qui, Turn Me On, Kevin Little, su Disco Radio ci ha riportato fino al 2003, parlavamo di caffè, quanti caffè bevete al giorno e soprattutto come lo ordinate. Caffè al giorno, sono al quarto, di solito in giornata sono 6 o 7, la maggior parte in una tazza da cappuccino. Mi sembra un tantino esagerato, buongiorno, di solito 7 al giorno. Ragazzi, ma oh, troppi direi. Io ne bevo 4 al lavoro, al bar macchiato freddo, rigorosamente dopo un pochettino di acqua. Sono gusti, il caffè si beve in mille modi e declinazioni.
1: Allora, parlando di caffè, oggi più che altro ci vorrebbe della camomilla.
0: Perché?
1: Sono a Monza, ultima consegna, c'è la Formula 1. Devo rientrare a casa a Desenzano,
0: traffico.
1: Ci sono le frecce tricolori.
0: Certo.
1: Comunque, l'importante per quanto riguarda il caffè,
0: sì,
1: che il primo della mattina sia esclusivamente con la moca. Poi
0: vedi,
1: nell'arco della giornata 3/4. Ciao bellissima, buona giornata, sono Andrea.
0: Vedi, ad esempio, tra le tante cose ci siamo dimenticati il caffè di una volta, no? Quello fatto con la moca. Comunque, a proposito di traffico intorno a Monza, ti capisco, perché io arrivo da quelle parti e quindi ho visto che c'è un gran casino proprio dalle parti, insomma, del parco. Funziona così in questi giorni la Ferrari, quindi ragazzi, dai, 2 giorni all'anno, ma godiamocelo sto gran premio. Le 11. Benvenuti alla radio, sabato 5 di settembre, là fuori sono in tanti, tantissimi, ancora in vacanza, perché dal

D'altra parte le temperature sono quelle praticamente di metà luglio, e quindi insomma chi è partito in questo periodo, e sono tanti quelli che hanno deciso di spostare le ferie a settembre. Fateci sapere se siete tra quelli che rispetto agli altri se le stanno godendo adesso. Novità, siete d'accordo?

su Disco Radio, eccoli, Angelica dalla provincia di Torino, io e la mia dolce metà Massimo, stiamo andando in ferie, mare, mare, mare, arriviamo, un abbraccione forte ragazzi, a voi, sono in tanti, dicevamo poco fa, quelli che ancora devono fare vacanze, devono fare ferie e quindi molti partono proprio in questo fine settimana, magari siete tra quelli, fatecelo sapere così vi accompagniamo anche nel vostro viaggio con la nostra musica. Tutti gli altri, che si fa? 393-800-3000, raccontateci il vostro weekend, i suoni da bici tornano, c'è Waiting for Love.

0: Era Replay 2010. Siamo arrivati fino a lì, 11:13 minuti. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato. Tra poco, 1991, che facevate in quell'anno lì?
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica si ritrovano tutte le sere su Disco Radio perché c'è l'extended version del Rhythmic History, un assaggino ogni ora, adesso nel 91. Banderas, questa This Is Your Life.

0: Era Oceanhouse Jubel su Disco Radio. Ma anche voi avete quegli amici che quando si fidanzano spariscono, non li vedi, non li senti più? Quanti di voi sono messi in questo modo? Avete anche voi quell'amico?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. 1 litro di olio extravergine terre antiche.

0: che Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
7: this? Chi ha detto che amore e amicizia non possano coesistere? Eppure spesso accade. Avete anche voi quell'amico o quell'amica che quando si fidanza sparisce completamente dalla circolazione? 393 800 3000. Kygo, adesso Take Me.

0: l'ultima del From Disco, tu disco nel weekend, French Affair, Sexy, siamo ritornati coi ricordi fino al 2001, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira e poi Guru Josh Project, in quel caso il 2008, Take Me Back, quella con cui abbiamo aperto. Si parlava di relazioni d'amore, ovvero vi stavamo chiedendo se secondo voi, cioè, è così difficile far convivere una storia d'amore e le proprie amicizie. Insomma, anche voi avete quella persona, uomo o donna che sia, che nel momento in cui si fidanza, un amico, un'amica, sparisce completamente dalla circolazione, come se non avesse più tempo da dedicare al giro, no, delle amicizie. E quindi volevamo sapere la vostra. Quanti messi così?
1: Ciao, ciao. Mia, il camionaro. Io avevo tre buoni amici,
0: okay.
1: Chissà come mai, dal momento in cui si sono sposati, lentamente si sono allontanati. Provato a cercarli, si sono fatti negare. Ora, se mi cercano loro, li faccio negare io. Ciao!
0: Ciao Enea, un abbraccio. Allora, innamorarsi, partiamo da qui, è bellissimo, ma a quanto pare, ragazzi, la nascita di una storia d'amore nasconde una vera e propria tassa sociale da saldare sull'altare dei sentimenti. A quantificare questo salatissimo conto ci hanno pensato quelli dell'Università di Oxford, che insieme al team hanno fatto uno studio condotto su oltre 600 persone. L'indagine ha analizzato un nucleo ristretto dei fedelissimi, ovvero quel gruppetto di 4-5 riferimenti storici, no? Gli amici di una vita con cui ci si confida praticamente ogni settimana. I dati emersi dalle interviste parlano molto chiaro e svelano un drastico taglio delle risorse temporali ed emotive. Chi è single vanta in media una cerca di 5 amici intimi, ma appena scatta la scintilla sentimentale, quindi appena si innamorano, questo numero scende a 4 persone. Il problema è che tra questi 4, che potremmo definire superstiti, figura proprio la nuova dolce metà. Calcolatrice alla mano, per far spazio al partner, si definisce per dire addio a 2 amici stretti, la cui assenza porta coinvolgimento emotivo a scemare immediatamente. Cioè, quelle persone che quando si fidanzano spariscono dalla circolazione, non rispondono più al telefono, la partita di calcetto salta, l'appuntamento con le amiche al bar non c'è più. È successo anche a voi? Capita spesso, ma perché amore e amicizie a volte è così difficile farle convivere? Fateci sapere se anche voi siete tra questi, magari conoscono o hanno degli amici che da un momento all'altro sono spariti perché si sono fidanzati o sposati.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Ancora 10 minuti e tra poco chiudiamo la nostra mattinata insieme. Buon sabato, primo weekend di settembre che condividiamo come sempre fino alle 2 del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, loro Alan Walker e Adam Max. Questo

ascoltati Solveig, Safe Khalid su Disco Radio 2003. Siamo arrivati fino a lì, chiudiamo così la prima ora insieme. 12 un minuto, 5 settembre, quindi vuol dire che ufficialmente è partito il solito tran tran per molti, per quelli che proprio a inizio settimana sono ritornati sui posti di combattimento, ovvero sono rientrati in ufficio, sul posto di lavoro, e quindi lo so, per molti è stata una settimana difficile, complicata, pesante, visto che abbiamo detto in qualche modo ciao ciao alle vacanze. Fatto sta che adesso è arrivato il weekend, quindi ce la possiamo godere ancora.

abbandoniamo ufficialmente la mattina di questo sabato, entriamo nel piedino con il pomeriggio alla radio, con la musica del From Disco to Disco Weekend. Nella seconda parte, ragazzi, manteniamo per cortesia l'orario aperitivo durante il weekend, perché detto che è iniziato settembre non vuol dire che non si faccia, quindi molti magari sono all'aperitivo, quelli che si sono svegliati presto, i mattinieri, c'è anche chi magari si sta pucciando due biscotti nel latte, perché quelli che hanno tirato tardi ieri sera ci sono. Noi invece con la nostra musica facciamo da sottofondo alle cose belle che state facendo in questo fine settimana. 2006, questa She So Sisters.

0: dalla voce incredibile di Sia ad accompagnarci su Disco Radio, un disco che ci siamo andati a prendere dal 2015. Tra poco invece un passettino più in là, perché torna l'appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History su Disco Radio. Tra poco sarà 1999, già pronta lì Mabel.
1: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte. Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
2: Ambù, mi piaci tu.
3: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
1: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidità.

0: solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
5: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Discoradio. Se ci siamo tutti, direi che possiamo rispettare i nostri appuntamenti. La storia del ritmo, un disco dance storico ogni ora, come promesso, 1999. Mabel, questa disco disco.

0: Esatto, 5 di settembre, praticamente ancora estate, tra poco 4 senza interruzione.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: delle 4 senza interruzioni W dal 95 Dancing with an Angel. Siamo tornati fino a lì. I Need a Singer, poi Chris Brown ad aprire le 4, una decina di minuti prima delle 13, dentro nel nostro sabato. I nostri amici a quattro zampe sono davvero incredibili, ma questo non ve lo devo dire io, ormai è risaputo. Imparano cose pazzesche, fanno cose pazzesche, e quindi al 393 800 3000 vi chiediamo magari qualcosa che avete insegnato al vostro amico a quattro zampe che lui ripete e ogni volta vi stupisce. Recentemente Ed Sheeran ha confessato di avere l'abitudine di testare, pensate, le sue nuove canzoni in anteprima assoluta davanti ai suoi amici, i celebri Calippo e Dorito, che spesso lui pubblica sui social. Amore o altro? Beh, è semplice, i gatti non mentono mai. Se una melodia non funziona, dice, non si limitano ad un educato interessante, ma passano direttamente all'azione. Lo ignorano e vanno a mangiare o, nel peggiore dei casi, lasciano la stanza con un'aria profondamente offesa. Secondo Ed Sheeran, i gatti sono i compagni ideali per la scrittura perché offrono una terapia delle fusa che lo aiuta a mantenere la calma tra un tour mondiale e l'altro. Come funziona il metodo Sheeran? Il test del croccantino. Se un gatto smette di mangiare per ascoltare la canzone, è un potenziale disco di platino. L'indifferenza felina, invece, se il gatto continua a leccarsi una zampa ignorando completamente l'assolo di chitarra, probabilmente il pezzo finirà nel cestino. Qual è la cosa incredibile che fanno i vostri amici a quattro zampe? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: 10 minuti alle 13 del nostro sabato insieme, primo fine settimana di settembre. Come siete messi là fuori, insomma, come avete chiuso la prima settimana lavorativa per molti? Joel Corey, Devotion, Sweet Emotion.

0: arriviamo insieme fino alle 2 del pomeriggio. Le 13 e un minuto. Buon sabato, buon weekend, benvenuti su Disco Radio, all'una praticamente di questo sabato insieme, nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend, che con me dura fino alle 14, poi la musica va avanti senza interruzione fino alle 21 questa sera. Numero subito 393-800-3000 per raccontarci come sta andando il vostro fine settimana. Topic, adesso ripartiamo con una bella novità, c'è Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

Tra le novità di queste settimane su Disco Radio suona anche Lucky Ones. Topic 13:05. Vi ricordo che la musica che passa su Disco Radio siete voi a sceglierla e a votarla, quindi avete una grande importanza. Basta andare sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Lì trovate il laboratorio di musica della radio. Scegliendo, votando la musica che vi piace di più, con un pizzico di fortuna ogni settimana potete portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget. Quindi adesso che è iniziato settembre, magari in questo fine settimana avete un pochettino più di tempo, fate un salto sul nostro sito per vincere tutti i nostri gadget. La musica non manca, e questo sabato la prossima DJ Antoine c'è Bella Vita.

0: 2004 Jamelia era superstar su Disco Radio. Tra poco Kylie Minogue dal 2001, state lì.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu.
5: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
2: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@igirasoleviaggi.it.
9: Trenino dell'Albula. info@igirasoleviaggi.it.
11: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
12: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento con Alessio Luisi ogni sera per l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21 e poi un disco dance storico dal passato adesso 2001. Fantastica.

0: come sempre ancora per una mezz'oretta vi accompagno fino alle 14. Siamo insieme, ne abbiamo già preparate lì per voi quattro senza interruzione. Tra poco, anche in questo sabato, torna il From Disco to Disco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Buon pomeriggio, appena iniziato il nostro primo weekend di questa nuova stagione, 5 di settembre, ne abbiamo preparate 4 senza interruzione, tempo di From Disco to Disco, si riparte così, Peggy Gou, cioè.

così il giro delle 4 senza interruzione, questo disco che ci riporta nel 1998, My Oh My, Brian C, in quel caso 2000.

0: 2014, Human tra le novità che hanno suonato proprio in questi giorni su Disco Radio, quella di Peggy Gou e Ira Starr. Vi accompagno in questo sabato ancora per una decina di minuti. C'è il From Disco to Disco Weekend, tra poco nella terza parte la fate insieme a Roberto Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ancora 10 minuti insieme, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio in questo sabato 5 settembre. Là fuori, chi siete e cosa state facendo? Al 393-800-3000, adesso anima questa Beautiful.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.
5: You make me feel alive again.

Noi abitualmente ci sentiamo già a quest'ora durante la settimana. Adesso vi ho fatto anche il sorpresone questo fine settimana. Tra le 18 e le 22 staremo insieme. Io mi chiamo Alessia Roisi, eccola qui la novità con la quale apriamo la nostra prima ora insieme. Il nuovo di D.O.D. e Easy Bisou si chiama Careful. Venite a scoprire queste e le altre novità sul nostro sito discoradio.it. Continua il nostro appuntamento del fine settimana subito con Floraida, c'è Whistle.

0: Weekend, c'era Michael Gray su Disco Radio e tra un attimo vi riporto nel 99 con la storia del ritmo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Edoardo e Clarissa ci stanno ascoltando in questo momento da Finale Ligure. Mannaggia voi che state al mare. Secondo me questa vi potrebbe rappresentare. Anno 1999, lei è...

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: vengono da Palermo, non a caso si fanno chiamare i Trinacria, col tren. Insieme ad Alexandra Stan c'era We Are Free all'interno del From Disco to Disco del weekend. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, state qui, tra un attimo tornano anche gli Shows.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario, per cui per esempio
8: 10, 100, 1000 remani che si alzano, sì. Poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò, i propri protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Vabbè, c'è bisogno di un
10: Sai
7: applauso.
10: Sai che diventa il mio inno questa?
0: È un caldo sabato settembrino, quello nel quale vi facciamo ascoltare le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, tra un attimo Chris de Sarandì, Ace of Base, Swedish House Mafia, prima Shouse, questa è Love.

0: Ci tenevano a coinvolgere solo artisti di casa, gli Swedish House Mafia, come lì che lì tutti arrivano dalla Svezia. Quelli di Happiness is So Sad, ritrovati all'interno del From Disco to Disco del weekend. State qui perché tra le più ritmate della città, senza alcuna interruzione, sta per tornare anche Robin Schulz.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
1: Amu, mi piaci tu.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Non dimenticate che ci sono tanti modi per entrare in contatto con Disco Radio. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure seguiteci sui social Disco Radio e il nostro account ufficiale. Tra un attimo Buracchi e Ter, subito Better Time, lui è Robin Schulz.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

eccoci qua alle 7 della sera. Ma lo vogliamo mandare un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando magari in giro per il mondo? Lo sapete che c'è l'app di Disco Radio da scaricare sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Scaricatela subito e seguiteci anche da lì. C'è il nuovo di Kamrad, questa è Love Sober.

Okay, everybody, let's play games, huh?

0: Disco Radio.
1: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio Papa.
2: Avete sentito il remind che vi ha ricordato che domani, che è il sabato, abbiamo iniziato con Rap and Drop. Da domani trovate tutti gli episodi riascoltabili sul nostro sito discoradio.it.
3: Domani torna il Don. Oh, perché domani torna il Don.
2: E c'è sempre il Don. C'è Chica Leaf.

Mi è arrivata Luna Cicetti, un bacione a Dolores che ci ascolta da Sumirago e ancora Sonny, un NCC che a Milano sta lavorando in questo momento e ciao Matteo, ciao anche a Diana, tutti collegati questa volta da Torino. I Disco Radio Lovers con Don Cash si fanno sentire al 393 800 3000 e adesso ci muoviamo verso il sole, we're moving to the sun. Party.